prenotandoci per il protrarsi dell'attesa, la informiamo che per telefono non sono prenotati le prestazioni di medicina legale della letteratura, medicina medica, le prestazioni con carattere di urgenza e prestazioni che richiedono preparazioni particolari o consegna di allegato. All'importo del